0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans.
0: Il mondo intorno ai venti.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Sono le 4.
1: Thank you.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: il Liceo Artistico Cleva Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Che cosa sarà mai questa robina qua?
1: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asa e Edoardo per la quarta puntata di Cuochi per Forza.
2: Sì, Cuochi per Forza, quarta puntata. Un vero successo per noi, che non siamo cuochi, che non volevamo questo programma.
1: Beh, e che invece ci siamo divertiti tanto, ma Edo continui ad avere questa brutta voce.
2: Beh sì, però sai, ho avuto dei miglioramenti nel corso di questi giorni.
1: Oh, bello bambino che sta cambiando la vocina, è bello bambino.
2: Lasciami stare.
1: L'età dell'adolescenza, bei ricordi, Edo.
2: Beh, dici sempre che mi comporto come un bambino, ora non lo potrai più dire.
1: Va bene, andiamo avanti.
2: Dicevamo che ci siamo divertiti moltissimo, noi con i nostri tecnici Balda e Lughi, che abbiamo coinvolto nella nostra avventura. In un primo tempo erano preoccupati, data la nostra incompetenza.
1: Sì, erano anche preoccupati perché loro sono attenti e precisi, noi abbiamo messo spesso a rischio il loro lavoro e soprattutto, vabbè, i loro strumenti.
2: E invece eccoci qui nella cucina della nostra amica, che ormai sa che si può fidare. Perché alla fine dei nostri esperimenti, pentole, pentolini, padelle, piatti, cucchiai saranno perfettamente puliti e a posto.
1: Allora, abbiamo preparato l'antipasto, il primo e il secondo.
2: Oggi, dunque, concluderemo con un dolce.
1: Pranzo completo.
2: Oggi sento che sarà il mio giorno.
1: Perché?
2: Beh, perché oggi potrò spolverare di farina la spianatoia.
1: Lo vuoi fare dal primo giorno?
2: Dalla puntata dell'antipasto.
1: Mi dispiace tanto, caro Edo, ma anche oggi niente farina, perché faremo un dolce senza farina.
2: No, è impossibile, un dolce senza farina.
1: Ebbene sì, leggi gli ingredienti, guarda.
2: No, non è possibile, un dolce senza farina.
1: Sì, Edoardo, non fare il bambino, dai. Leggi gli ingredienti e guarda.
2: Un etto di pane grattugiato, un etto di amaretti, 250 grammi di panna fresca, 150 grammi... La farina? No, lo zucchero. Un bicchiere di latte, due uova intere, un etto di cioccolato fondente, una dose di lievito da dolci.
1: Vedi Edo, niente farina.
2: Peccato, mi è andata male anche questa volta.
1: Vabbè, ma ora ti spiego come si fa la torta.
2: Vai, voglio proprio vedere come si fa una torta senza farina.
1: Allora io sciolgo il cioccolato nel latte.
2: E io cosa posso fare?
1: Sbatti con la frusta elettrica le uova con lo zucchero.
2: Che bello, posso rompere le uova senza essere sgridato.
1: Allora tieni presente che devi romperle nel contenitore. Sei fortunato perché non devi dividere i tuorli dagli albumi.
2: Sì, e finalmente posso usare uno di quegli strumenti che si trovano nelle migliori cucine. La frusta elettrica. Vado.
1: Stai facendo uova e zucchero da tutte le parti, fermati.
2: No, sì, va bene, ma mi dispiace, non
1: sembra quasi di essere tornati alla prima puntata. È tutto un casino, guarda i nostri tecnici.
2: Balda, Lughi, non preoccupatevi, sistemo tutto in un momento.
1: Vabbè, mentre pulisci, perché ora devi pulire tu, che sia chiaro. Perché sei tu che hai sporcato e che sei tu che devi pulire.
2: Scusami, mi faccio perdonare con una canzone.
1: Sì, fai presto tu, sistemi tutto con una canzone, dai.
2: Diciamo che cerco di sistemare tutto, non è detto che ce la faccia.
1: Allora, non parlare più e scegli una canzone mandandola in onda.
2: Va bene, vorrei far ascoltare una canzone, ma ora... Tu cosa dici? Dimmene una.
1: Dai, io mi fido di te.
2: Ecco, mi fido di te, di Giovanotti.

0: qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, con Asia e Edoardo in Cuochi per Forza, programma di cucina e canzoni.
1: Allora, mentre ascoltavamo con voi Mi fido di te di Jovanotti, abbiamo preparato gli ingredienti per la nostra torta al cioccolato.
0: Allora, ho appena combinato un disastro con uova, zucchero e frusta elettrica.
1: Ma mentre ascoltavamo la canzone, Edo ha pulito tutto. E quindi possiamo continuare.
0: Dai, dai, che cosa si fa?
1: Allora, si aggiungono al composto che hai rifatto, quello con lo zucchero e le uova, il pan grattato, il cioccolato sciolto con il latte e gli amaretti. Amaretti?
0: Tutti interi?
1: Ah, scusa, ho dimenticato di sbriciolarli. Anzi, per fare prima, li frulliamo. Edo, te la senti di farlo tu?
0: No, no, guarda, io ho capito che non sono portato per gli strumenti da cucina elettrici.
1: Bravo, allora faccio io.
0: Ammiro, sei stata veramente bravissima.
1: Hai visto come si fa? Guarda che ci riescono tutti. Beh, basta non essere imbranati come te.
0: Sarà. Dai, ora cosa dobbiamo fare?
1: Aggiungere una dose di lievito e mescolare bene.
0: Beh, allora il più è fatto. Ora è il momento.
1: Cioè, quale momento?
0: Lo sai benissimo qual è il momento. Quando nella ricetta c'è scritto imburrate la teglia e spolveratela di farina.
1: Edoardo, a me dispiace. Ti è andata male anche, beh, anche questa volta. Il nostro ricettario, infatti questo qui che abbiamo fra le mani.
0: Sì?
1: Dice, non so come dirtelo. Utilizzate invece del burro e la farina della carta da forno e stendetela sulla tortiera.
0: Quattro piatti. Antipasto, primo, secondo, dolce e non abbiamo mai usato la farina.
1: Fa niente, dai, ehi, fa niente, Edo, fa niente. Passiamo invece a infornare la torta, giusto, Edo? Per la precisione dovrà cuocere per 35-40 minuti a 170 gradi.
0: Beh, mentre la torta cuoce, ascoltiamo una canzone.
1: Che questa volta però sceglierò io.
0: Beh, allora, che cosa ci vuoi far ascoltare?
1: Beh, vi farò ascoltare Luciano Ligabue con Walter il Mago. Eccola!

0: Ancora qui a Radio Jeans, Cuochi per Forza. Avete appena ascoltato Ligabue con Walter il Mago, la canzone che ho deciso di farvi ascoltare mentre la nostra torta cuoce nel forno.
1: La nostra puntata sta per finire e la torta non è ancora pronta.
0: Deve cuocere ancora per 30 minuti e prima di mangiarla, beh, dovremo lasciarla raffreddare.
1: Dunque, mi è venuta una bella idea.
0: Allora, il fatto che ti sia venuta un'idea non è una garanzia di successo, anzi, dalle tue idee spesso nascono molti, ma molti guai, eh?
1: No, non questa volta. Senti un po', spolveriamo.
0: Di nuovo spolverare?
1: Ma non con la farina, ma con lo zucchero a velo. E potremmo creare, dunque, utilizzando della carta sagomata, una scritta, per esempio Radio Jeans.
0: Ma dai!
1: Che te ne pare?
0: Sì, dai, è un'ottima idea, sì.
1: Allora, in attesa di poter mangiare la nostra torta senza farina, vi salutiamo, ma non prima di aver fatto la citazione del giorno.
0: Bene, dai, quale sarà la tua citazione?
1: Dato che siamo tutti e due abbastanza affamati, voglio enunciare una frase di Eliot: nessuno può essere saggio a stomaco vuoto.
0: Esatto, e ragazzi, beh, adesso mi abbasserò a livello di Edoardo, ma occhio all'abete alto. L'hai capita, Edo?
1: Assolutamente no. Tu ti lamenti delle mie battute.
0: Sì, vabbè, ne ho fatta soltanto una. Cioè, l'abete, diabete, dai, era carina.
1: E non ti preoccupare, che una basta e avanza.
0: Allora, va bene, andiamo avanti con il programma. Andiamo avanti con il nostro programma. Anzi, finiamo questo programma, dai, che siamo agli sgoccioli oramai.
1: Beh, è molto strana la vita. Noi non volevamo assolutamente fare questo programma. E ora ci stiamo chiedendo se ci sarà una seconda edizione. Comunque, ciao a tutti.
0: Ciao, ci mancherete.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: tutti, siamo Lorenzo, Elia e Marco del quarto liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare della famiglia Casamonica e in particolare della figura di Ferruccio Casamonica. I Casamonica sono temuti in tutta Roma e controllano molti degli affari criminali che si svolgono nella capitale. La loro attività non si limita però solo a Roma, sono presenti con le loro ramificazioni in molte zone del sud, organizzate come rendrine calabresi. Nel 2020, nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di membri del clan, la giudice per le indagini preliminari, Mendola, scrisse che i Casamonica rappresentavano un'organizzazione orizzontale e non verticistica e che erano dediti a numerose attività criminali. I Casamonica sono una famiglia di origini sinti. Ancora oggi parlano, mischiato a espressioni romanesche, il romanes. Secondo i linguisti, deriva dalle lingue parlate dell'India settentrionale e molti termini vengono dal persiano, dal curdo, dal greco e dall'armeno. I primi esponenti del clan arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoredo, in provincia di Teramo. Altri giunsero poi da Pescara e da Venafro, in Molise.
1: Il nucleo principale si formò nella zona sud e sud-est di Roma, Romanina, Anagnina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto fino a uscire dalla capitale verso Frascati. La loro attività allora era il commercio dei cavalli, muli, somari. Nel secondo dopoguerra lasciavano i cavalli al pascolo sui terreni di cui si erano impossessati se nessuno li aveva reclamati. Iniziarono così a costruire case e poi, in un secondo momento, le ville simbolo di potere. Passarono alle rapine dei tir che bloccavano sul grande raccordo anulare, all'usura praticata con tassi al 200-300% e che ancora oggi è una delle maggiori fonti di entrata del gruppo. E poi racket, traffico di droga, prostituzione, scommesse clandestine. Ancora oggi il denaro delle attività illegali viene reinvestito e ripulito in attività immobiliari e nella gestione di autoconcessionarie. Oggi la loro attività, le loro attività sono diverse: estorsione, spaccio, corruzione, racket, riciclaggio di denaro, sfruttamento della prostituzione, appalti, usura, scommesse sportive, gioco d'azzardo, oltre che omicidi, furti e rapine.
2: La vita di Ferruccio Casamonica è stata segnata da un'associazione andelinquere di stampo mafioso e varie condanne. Nato da Avezzano, considerato al vertice dell'omonimo clan, è finito in carcere nel maggio 2019 per scontare una condanna definitiva a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata all'usura. Nel giugno 2020 lui e altri membri della famiglia sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare della DDA di Roma per estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. La storia di Ferruccio Casamonica è intrisa di crimine e violenza, con un impatto significativo sulla società romana e sul tessuto urbano della capitale. La sua morte segna la fine di un capitolo oscuro della criminalità romana, ma solleva anche interrogativi sulla persistenza dell'influenza delle organizzazioni criminali sul territorio. Grazie per averci ascoltato il nostro podcast La Giusta Frequenza. Ci tenevamo anche oggi a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato l'opportunità di essere qui. Un saluto da Elia, Marco e Lorenzo.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
1: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
0: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
2: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
0: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del giro. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.

capelli bianchi sotto i colori stanchi del cielo parlava da solo, diceva: adesso cosa devo fare? Uccidermi? Se non ti so dimenticare, ucciderti. Mettiamo che ti dovessi parlare.

mentre nel cielo passavano gli aeroplani, i razzi, le comete, molti altri oggetti strani, perfino l'andalone.

deve essere un politico, o forse un accattone, o solo un Latin lover e niente di più. Ma adesso cosa devo fare? Uccidermi! Se non ti so dimenticare.

Fratello.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici di Radio Web Speedy Caracol, siamo qua con Fausto, che è l'organizzatore del laboratorio di teatro alle Casette Rosse qua a Sestri Levante. Allora, domani tra l'altro hanno una diciamo una rappresentazione teatrale. Domani cos'è, la prima?
3: Sì, domani facciamo uno spettacolo che è un po' la coronazione di questi 2 anni di laboratori che abbiamo fatto, che abbiamo creato con lo scopo di poter lavorare sulla recitazione in maniera abbastanza seria, e per questo abbiamo diciamo assunto degli insegnanti che vengono dal Teatro Stabile di Genova. Sono 3, sono Massimo Brizzi, Fiamme Tabellone e Cristina Cavalli, e con loro abbiamo fatto dei laboratori di teatro, 2 classi le potremmo definire, una di queste due dove ci sono persone che da anni fanno teatro. Dopo un anno di lavoro, domani sera al Teatro della Lavagnina, Sestri Levante, propongono Confusioni, che è una commedia di Alan Ayckbourn, un commediografo inglese, che faremo appunto domani sera alla Lavagnina, sabato 30, e invece sabato 7 luglio a Torre del Borgo a Lavagna.
2: Orario più o meno 21.
3: Orario 20:30.
2: 20:30, perfetto.
3: E se venite alla Lavagnina, portatevi l'autan per le zanzare, perché ce ne sono tante.
2: Ah, quindi lo fate all'aperto?
3: No, lo facciamo al chiuso, ma
2: però
3: con le finestre aperte.
2: Ah, ok. Sì, sì.
3: E gli attori entreranno dalle finestre.
2: La Torre del Borgo a Lavagna è quella dove c'è il giardino dei limoni, molto bello, molto suggestivo come posto.
3: Esatto, sì.
2: Ok, un minimo di diciamo di trama per invogliare.
3: Ma sono cinque scene distinte, però legate da alcuni personaggi, e il tema comune è sicuramente quello dei rapporti di coppia, della solitudine, della nevrosi che investe le persone. Ci sarà sicuramente da ridere, ma sarà spesso una risata amara, perché
2: un po' comunque psicologico anche.
3: Sì, è teatro di divertimento, però è scritto da un autore che lo scrive bene, quindi c'è anche della psicologia, se vogliamo chiamarla così. Sì.
2: Ottimo, allora in bocca al lupo per la prima domani.
3: Grazie, speriamo che ci portino dei tubi catodici, perché si servono per la scenografia, non li abbiamo ancora recuperati, ma abbiamo un amico che probabilmente ci ritroverà per la prima, speriamo.
2: Speriamo.
3: Fateci gli auguri.
2: Grazie,
3: ciao.
2: Auguri e ciao.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro alla realtà.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 10.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgograd, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Luigi e Andrea del Liceo Classico Goffredo Mameli di Roma. Questo podcast è stato realizzato con Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina, Silvia e oggi vi parleremo del clan di Casa Monica. I Casa Monica appartengono a una famiglia di origine sinti, i cui primi esponenti arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoreto, in provincia di Teramo. Sono un'organizzazione potente e assai temuta, sia nella capitale, poi espandendo i propri traffici anche altrove. Sono stati rintracciati e catturati 9 appartenenti al clan Casa Monica, rimasti in libertà prima della sentenza emessa e pronunciata dalla Corte di Cassazione di Roma, nella serata del 16 gennaio di quest'anno. Le 9 persone riconosciute responsabili di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri dal nucleo investigativo di Frascati. Le catture sono scattate a seguito della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha riconosciuto l'articolo 416 bis per il clan Casa Monica, associazione mafiosa operante nella zona Appia Tuscolana della città di Roma, più precisamente tra Appio, Cinecittà e Anagnina. La condanna più alta, a 30 anni, era andata a Domenico Casa Monica, ai vertici del clan romano. Il gruppo criminale Casa Monica, operante nella zona Appio Tuscolana di Roma, con base operativa in vincolo di Porta Furba, è organizzato in una galassia, un aggregato malavitoso costituito da 2 gruppi familiari, dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso prestigio criminale, nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso. Avevano scritto i giudici della Corte d'Appello di Roma nella sentenza con cui hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. Il clan Casa Monica è mafia. Per la terza volta per una famiglia di Roma viene riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Nelle altre 2 occasioni era toccato agli Spada e ai Fasciani, i 2 clan che hanno dominato a Ostia in fasi diverse. Al maxi processo si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine Gramigna, non a caso per analogia con la pianta infestante ampiamente diffusa nei nostri prati.

0: Non toccare me la mia famiglia.
1: Ma come hanno preso potere a Roma? Alla fine degli anni 30 giunsero a Roma i primi esponenti del clan di Casamonica, stanziandosi nella zona sud-est. In modo più specifico parliamo delle zone di Anagnina, Romanina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto, estendendosi fino a Frascati. Inizialmente hanno preso piede con il commercio di cavalli, muli e somari. Successivamente si dedicarono alla costruzione abusiva di case e ville sfarzose, ricche di arredi in marmo e d'oro, che sono diventati gli emblemi della loro famiglia. Sono stati autori anche di grandi rapine e di tir a cui impedivano il passaggio sul grande raccordo anulare di Roma. Praticavano l'usura con tassi di interesse che si aggiravano intorno al 200 e al 300%. La loro attività era riconducibile anche alla prostituzione, i racket, le scommesse clandestine e non di minore importanza la distribuzione di droga. Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuta la più potente famiglia mafiosa ritenuta nel Lazio.
0: Nuovo giorno, nuovo arresto. Io ci credo nel successo. Nella gabbia io non ci finisco, muoio da leggenda come Jackson.
1: Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuto la più potente famiglia mafiosa radicata nel Lazio.
0: Sono a tavola quei diavoli.
1: Oltre all'attività già citate poco fa, si aggiungono la corruzione, gli appalti, le scommesse sportive, il gioco d'azzardo, il riciclaggio di denaro, gli omicidi e i furti con cui sono riusciti ad ottenere un patrimonio stimato tra i 90 milioni di euro. Dunque, i Casamonica, prima di diventare ciò che sono oggi, hanno imparato il mestiere da alcuni esponenti della banda della Magliana, operante dalla fine degli anni 70 nella capitale. Difatti, Vittorio Casamonica fu apprendista di Renatino De Pedis, boss di quest'ultima. Spesso il problema per la polizia di Roma è stato che alcuni degli esponenti, come Vittorio Casamonica, passavano inosservati poiché il loro patrimonio miliardario non era dichiarato e si spacciavano per zingari nullatenenti. Dopo Vittorio prese il comando Luciano Casamonica, anche se bisogna ricordare che nella mafia non esiste un boss assoluto, ma diverse ramificazioni.
2: I Casamonica gestiscono un'intricata rete di alleanze, sempre più ramificata e complessa. Dall'Abruzzo alla Calabria, passando per il Lazio e il Molise, formano una ragnatela di associazioni e legami parentali che sta aumentando di peso e influenza. Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza si sta invertendo e il loro potere pian piano sta diminuendo, in quanto la politica è riuscita a mettere un freno alle loro attività illecite. Il 20 novembre 2018, ad esempio, è stata una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Infatti, essa ha inviato un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo 8 villette abusive nella periferia est di Roma. Si tratta di una delle operazioni più imponenti contro la criminalità mai condotta nella capitale. Queste villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice. Quelle villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita. Grazie all'incessante impegno della sindaca Raggi, la polizia di Roma ha arrestato diversi appartenenti al clan Casamonica, nell'ambito di una vasta operazione antimafia che ha visto l'impiego di oltre 150 agenti. Le autorità hanno disposto inoltre il sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Alla luce di quanto detto, si può evincere quanti passi in avanti sono stati fatti nella lotta alla mafia romana, e non solo da parte delle istituzioni governative. Ora, per evitare una ricaduta di questo trend, bisognerà continuare su questa linea e cercare di prevedere in ogni modo i nuovi piani e progetti del clan. Anche se è davvero molto complicato. Al tempo stesso è necessario impegnarsi al massimo per raggiungere tali obiettivi, in una stretta unione tra Stato e, nel loro piccolo ma importante ruolo, anche i cittadini. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Luigi, Andrea, Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina e Silvia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Ciao. Ciao.

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14:30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. Si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma. Ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18:30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile. Domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Basta caffè croissant, la vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Matteo Zerillo di Liti Lucarelli di Benevento e insieme ai miei colleghi Antonio Caporaso e Bruno Francione abbiamo scelto come argomento del podcast la vita politica di Impastato unita alla sua radio. Ma passiamo al sodo. Per iniziare, chi era Peppino Impastato? Peppino Impastato era un personaggio straordinario, non solo perché ai tempi fu uno dei pochi a denunciare delle realtà mafiose che molti fingevano di non vedere, ma perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato ed ebbe il coraggio di fare una scelta differente. Giuseppe Impastato nacque il 5 gennaio del 1948 a Cimisi, in provincia di Palermo, da Felicia Bartoletta e Luigi Impastato. Peppino era diverso dagli altri, per lui legalità e giustizia erano valori irrinunciabili e crebbe alimentando idee politiche che poco si adattavano all'ambiente nel quale era costretto a vivere. Ancora giovanissimo, Peppino ruppe con il padre, che lo cacciò di casa, ed iniziò un'intensa attività di studio, diventando infatti poi giornalista. Ovviamente, gli amici di suo padre non potevano sopportare che qualcuno portasse alla luce del sole i loro sporchi traffici. Non a caso, il 9 maggio del 1978, Peppino Impastato venne ritrovato nei pressi di un binario ferroviario, dove il suo corpo, quasi irriconoscibile, era stato prima sfigurato dai sassi e poi dilaniato da una carica di esplosivo. Inizialmente le indagini parlarono di un atto terroristico finito male e addirittura di suicidio, ma tutti sapevano che la mano dietro all'efferato omicidio era quella di Cosa Nostra. Poco fa ho parlato di politica, ma vediamo più nello specifico i suoi ideali. Come abbiamo già detto, Impastato proveniva da una famiglia mafiosa, affiliata a Cosa Nostra. Ma lui si distinse per la sua ideologia completamente diversa da quella familiare. Si avvicinò alla politica durante il periodo del liceo e aderì al Partito Socialista. Fondò anche il giornalino L'Idea Socialista, ma dopo pochi numeri venne sequestrato. Ricollegandoci a quanto detto prima, ruppe rapporti col padre e il motivo fu proprio politico. Mentre il motivo dell'avvicinamento al Partito Socialista si basa prettamente sulle emozioni e su una forte esigenza di reagire alla sua condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Nel 1978 invece si candidò alle elezioni comunali con la lista Democrazia Proletaria, ma non riuscì a sapere i risultati poiché venne assassinato. Un altro capitolo molto importante della vita di Peppino Impastato è la sua radio, Radio Out. Lui utilizzò Radio Out come strumento per denunciare la mafia del suo territorio. Attraverso la trasmissione ridicolizzò il boss Gaetano Badalamenti e questa fu una delle cause della sua morte. Radio Out nacque per volere di Peppino Impastato, affascinato dal potere delle radio libere, e per la realizzazione del progetto chiese aiuto a Danilo Sulis. Mentre per la trasmissione della radio, Impastato si appoggiò a Radio Sud, che raggruppava tutte le radio libere della sinistra. La radio entrò in regime nel 77 e la trasmissione durava 6 ore. Il picco della trasmissione veniva raggiunto il venerdì sera, quando davanti al microfono c'era Peppino. Io penso che il suo impatto sociale si noti soprattutto nel modo in cui ha ispirato molte persone a opporsi al potere criminale, diventando così un simbolo di resistenza e impegno civico, ma facendoci anche capire quanto sia importante potersi esporre liberamente, che sia in una piccola la realtà o in una grande come la sua, ma che per alcuni lo stava diventando fin troppo. Detto questo, ringrazio tutti dell'ascolto e ne approfitto per ripresentare me ed il mio gruppo, formato da Francione Bruno, Caporaso Antonio e Zerillo Matteo dell'Iti Lucarelli di Benevento. Grazie a tutti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Giancardi Galilei Aicardi di Albenga.
2: Siamo all'Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio. Intervisteremo dei studenti che parteciperanno al concorso per Bartolomeo Marchiano.
3: Allora, io sono Martina Verzeroli Montagna, della classe quinta BTSR. Oggi componiamo l'antipasto con i miei compagni di squadra Letizia Granato e Diego Correggia. L'antipasto è una terrina, appunto una terrine de pois au fait, composta da un brodo che abbiamo fatto cuocere per 4 ore, poi abbiamo aggiunto del marsala e della gelatina, la carne del brodo e le verdure che abbiamo fatto cuocere. L'abbiamo fatto raffreddare per alcune ore e poi lo serviremo con una salsa verde composta da capperi, acciughe, cetriolini, prezzemolo, coriandolo, sale, pepe.
4: Mi chiamo Rizzo Fabio, sono della classe quinta BTSR. Il nostro piatto sono chicchetta allo zafferano, alle erbe aromatiche, piloni e carciofi. Il mio team è formato da Gianina Simone e Foschi Hermes. Il procedimento dell'impasto di patate classico pregnocchi con aggiunta di zafferano per il gusto e per il colore, fatti saltare con erbe aromatiche, pinoli e carciofi.
5: Io sono Gloria Giardina, della classe quinta TSR. Io e le mie compagne Maika Galizia e Lara De Zotti prepareremo la penne all'acqua choise, che è un coniglio che viene soffritto con del burro. Poi questo coniglio viene tolto dal fuoco, viene buttato via il burro, poi si fa un soffritto di olio burro con dello scalogno, rimettiamo a soffriggere il coniglio che viene mandato in cottura con del brodo e della panna. Poi verso la fine verrà aggiunta una forte quantità di senape. Come contorno abbiamo appunto delle carote e patata agli aromi.
6: Ciao, sono Arianna Zanatta della quinta TSR e io e i miei compagni di squadra, Maria Soglie e Marco Cardo, prepareremo la tarta au apricot e la ricetta consiste in una base di sfoglia con delle albicocche sciroppate e glassate.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Il messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice,

sapevo delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio, dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezi aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare, chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia, il killer, che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Cosa vorreste dire a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? L'abbiamo chiesto alla terza A e alla terza D dell'Istituto Comprensivo Celano in provincia dell'Aquila. Queste le loro risposte.
4: La mafia uccide, il silenzio pure.
5: La cosa che mi ha colpito è aver visto la quantità di persone che hanno perso la vita a causa della mafia grazie alle foto di Letizia Battaglia.
6: Indifferenza è omertà. Restare in silenzio significa far parte della mafia.
4: Cari Paolo e Giovanni, siete stati un buon esempio per tutte le generazioni.
7: Se non ci fossero stati Falcone e Borsellino, l'Italia sarebbe nel buio e nella paura.
8: Tra le cose che mi ha colpito di più c'è lo scatto che Letizia Battaglia ha fatto alla madre di Peppino Impastato, in particolare il suo sguardo di tristezza e nostalgia.
9: La morte di Falcone e Borsellino non è stata vana, perché ha cambiato la storia dell'Italia e ha fatto aprire gli occhi sull'esistenza e la malvagità della mafia.
10: Le cose che mi hanno colpita di più c'è la questione dello sfruttamento dei lavoratori nei campi.
11: Di Falcone e Borsellino mi ha colpito il fatto che abbiano deciso di combattere la mafia a costo della loro vita.
12: Sono rimasta sconvolta dall'esistenza del caporalato. Non sapevo che in Italia esistesse una condizione di vera e propria schiavitù.
13: Cari Paolo e Giovanni, grazie per aver donato la vostra vita per cambiare quella delle nuove generazioni.
14: Mi ha colpita la facilità con cui la mafia uccideva per le strade negli anni Ottanta.
15: Nessuno ci crede, ma la mafia esiste. Bisogna solo avere il coraggio di combatterla.
16: Tra le cose che mi hanno impressionato c'è uno scatto di Letizia Battaglia che ritrae l'omicidio mafioso di un uomo soccorso da pochissime persone. Le altre facevano finta di non aver visto.
17: Grazie a voi, Paolo e Giovanni, ho imparato a non essere indifferente di fronte alle ingiustizie.
18: Io raccolgo pomodori tutti i giorni, ma non sapevo che esistessero dei sistemi di schiavitù e sfruttamento come quelli di cui abbiamo parlato in classe.
19: Grazie Paolo e Giovanni per avermi insegnato come ognuno dovrebbe vivere la propria vita in onestà, combattendo le proprie paure.
20: Sono rimasto sconvolto da tutte le morti che ha causato la mafia.
21: Falcone e Borsellino con le loro vite ci hanno permesso di vivere liberi.
22: Non sapevo che la mafia operasse su attività così diverse, dal lavoro nei campi alla costruzione di edifici, dal traffico di droga alla prostituzione.
23: Vorrei che si parlasse di più di Falcone e Borsellino, che hanno sacrificato la loro vita per rendere l'Italia un paese migliore.
18: Se tutti facessimo come Falcone e Borsellino, non dovremmo più preoccuparci di parlare di giustizia.
24: La mafia è un concetto complicato e solo con dei grandi sacrifici individuali riusciremo a liberarci da questa catena di criminalità.
25: La mafia fa paura, ma Falcone ci ha insegnato a non avere troppa paura.
8: sono rimasto sconvolto dalla foto di Battaglia che ritrae un bambino con la pistola in mano.
0: La mafia agisce in modi che non sempre sono sotto gli occhi di tutti. Tra questi, il caporalato è quello che mi ha sconvolta di più.
1: Essere mafiosi significa restare in silenzio.
2: Grazie Paolo e Giovanni perché siete andati avanti per la vostra strada nonostante la consapevolezza di rischiare la vita.
3: È inquietante pensare che anche i bambini siano utilizzati dalla mafia. Mi ha colpito l'orgoglio con cui ne fanno parte.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione con il MIN.
5: Da mezzogiorno alle 2.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. E intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
3: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: tutti ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia, Anna e Fabiana. Ciao Anna e ciao Fabiana.
1: Ciao Asia.
0: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a San Valentino, la festa degli innamorati. Si parlerà di tradizione, feste e costumi.

0: Era Giorgia con Tu mi porti su, qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di San Valentino.
1: Uno dei tormentoni della scorsa estate. Si parla di primo incontro dell'altalena dell'amore e del rapporto di coppia.
2: Ma in modo allegro, ironico. Tanto per dirvi che non vogliamo parlarvi della festa di San Valentino in modo sdolcinato.
0: Sì, lasciamo un po' da parte il romanticismo, le parole sdolcinate. Insomma, per una coppia dovrebbe essere San Valentino tutti i giorni.
1: E questo è impossibile. Come dice Giorgia, nella vita di coppia ci sono alti e bassi.
2: Sì, si va in altalena, si sale e si scende. E a volte si scende e non si sale più.
0: Tutto questo fa parte della vita, ma andiamo a cercare le origini della festa, no?
1: L'originale festività religiosa prende il nome dal santo martire cristiano San Valentino da Terni. Viene istituita nel 496 da Papa Gelasio I e sostituisce la precedente festa pagana dei Lupercalia, riti però dedicati alla fertilità e non all'amore romantico. Probabilmente il Papa voleva cristianizzare la festività romana. Però, anche se la figura di San Valentino è conosciuta anche per il messaggio di amore portato da questo santo, l'associazione con l'amore romantico e gli innamorati è quasi sicuramente posteriore e la sua origine non è chiara.
2: Sembra infatti che la pratica moderna di celebrazione della festa, centrata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risalga probabilmente all'alto medioevo e potrebbe essere in particolare riconducibile al circolo di Geoffrey Chaucer, in cui prende forma la tradizione dell'amor cortese. Ah, l'evoluzione storica della ricorrenza rimane comunque incerta.
0: Sapete? Ho una piccola curiosità da segnalarvi. Il 14 febbraio 1400 viene fondato a Parigi l'Alto Tribunale dell'Amore, un'istituzione ispirata ai principi dell'amor cortese. Questo tribunale aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d'amore, ai tradimenti e la violenza contro le donne. I giudici erano selezionati sulla base della loro familiarità con la poesia d'amore.
1: Beh, probabilmente questo tribunale non aveva valore, per così dire, legale, ma mi piace l'idea che fosse ispirato a valori legati all'amor cortese, alla difesa delle donne.
2: Io ho un'altra curiosità. Pare per il più antico biglietto d'amore per questa ricorrenza risalga al XV secolo. Lo ha scritto Carlo d'Orléans, allora prigioniero nella torre di Londra dopo la sconfitta alla battaglia di Azincourt. Carlo si rivolge a sua moglie, parole d'amore, e la chiama mia dolcissima Valentina.
0: Arrivati a questo punto, che ne dite di ascoltare una canzone? Propongo Crazy Little Thing Called Love dei Queen.
1: Ma certo, pazza piccola cosa chiamata amore.
2: Aggiudicata.
0: E allora, per tutti noi, i Queen in una loro interpretazione, che non è neanche il caso di dirlo, è fantastica.

0: Erano Freddie Mercury e i Queen con Crazy Little Thing Called Love. Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato a San Valentino.
1: Ma non c'è San Valentino che si rispetti senza regali.
2: Sì, ma i tempi sono duri e i regali costano.
0: Ma come si fa a non regalare proprio nulla? Ormai ogni festa che si rispetti è associata all'idea del regalo. E questa è proprio una di quelle feste che fa business. Come al solito siamo andati a curiosare tra gli scaffali dei negozi. Abbiamo spiato gli acquisti dei clienti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate, ascoltate. Mi rendo conto che ci ripetiamo, ma la crisi c'è e si fa sentire. Il budget a disposizione degli italiani per i regali si è ridotto notevolmente e quasi tutto è stato speso per i regali di Natale, che si è festeggiato meno di 2 mesi fa.
2: Siamo ancora in periodo di saldi e magari si può fare qualche affare.
0: Una lei o lui previdente, magari, hanno già pensato al regalo e si sono portati avanti andando alla ricerca dell'oggetto giusto subito, nei primi giorni di svendita. Perché ridi?
1: Sto facendo un pensiero cattivo. Pensa ad un lui o una lei che già il 7 gennaio compra il regalo per San Valentino. Poi si sa come vanno queste cose, l'amore è un'altalena. Non si sa quando inizia e non si sa quando finisce.
2: In pratica tu dici, se tra il giorno di inizio saldi e San Valentino il grande amore è finito, che me ne faccio del regalo?
0: Devo dire che voi due siete proprio positive, vedete tutto rosa, uccellacci del malaugurio.
1: E il regalo si può sempre riciclare l'anno successivo, con un'altra lei o con un altro lui.
2: Io sono molto più pratica, se compri un capo di abbigliamento vai sull'unisex, in questo modo il buon gusto è salvo, il riciclo non si fa.
0: Siete velenose oggi.
1: Si scherza.
2: Ma poi neanche tanto.
0: Lasciamo perdere, quali sono i regali più gettonati per San Valentino?
1: E spesso si va sul classico, fiori, cioccolatini, la serata romantica con cena in un ristorante che di solito non ci si può permettere, un peluche, un profumo.
2: E la cena al ristorante al lume di candela poi è un classico.
0: Se il budget è modesto, cena in casa al lume di candela oppure un bel film.
1: Sì, immagino le discussioni sulla scelta del film.
2: Lui che vuole un film d'azione, lei vuole un film d'amore, sai che bel San Valentino.
0: Siete noiosissime.
1: D'accordo, lasciamo perdere. Pensiamo ai regali un po' originali, tipo la federa con su stampata una foto del tuo lui o della tua lei, per soli, e sottolineo soli, 36 euro.
2: Sai che incubi di notte sempre insieme, beh, appiccicosi.
0: Ma siete impossibile, non dico che sia necessario essere romantici al 100%, ma non ne va bene una, eh.
1: Stavamo scherzando.
2: Comunque, a parte gli scherzi, sapete che io sono sempre per il fai da te, che di questi tempi fa risparmiare. E stavo pensando alle valentine. L'uso di spedire valentine, cioè biglietti di auguri tra innamorati, nel mondo anglosassone risale almeno al XIX secolo.
0: Si sa che questo è diventato veramente un grande business e che già alla metà del secolo negli Stati Uniti alcuni imprenditori hanno cominciato a produrre biglietti di San Valentino su scala industriale.
1: Ed è stata proprio questa produzione su vasta scala di biglietti d'auguri a dare impulso alla commercializzazione della ricorrenza. Poi la tradizione della commercializzazione della ricorrenza. Poi

0: in pensione carta e penna, però in queste occasioni un biglietto è meglio di un'email o di un messaggio.
1: Allora si potrebbe pensare ad un biglietto d'auguri sonoro, metti una base e ti registri mentre canti e magari registri proprio la tua canzone, la vostra canzone, in una personalissima interpretazione.
2: Bella idea, mi hai fatto venire voglia di una canzone. E è qua pronta, poi vi spiego perché l'ho scelta. Ascoltiamo Ma che discorsi di Daniele Silvestri.

0: Era Daniele Silvestri con Ma che discorsi, qui a Radio Ginse con Anna, Asia e Fabiana, in un servizio speciale dedicato a San Valentino.
1: Carina, ma perché l'hai scelta? Ce ne sono tantissime di canzoni che parlano di storie d'amore, praticamente quasi tutte.
0: Appunto per questo ho fatto una scelta un po' diversa. Qui si parla di un viaggio in macchina.
2: Sì, l'inizio parla di scoprire in mezzo al traffico di amarsi in un modo cosmico, poi sembra che ci sia una discussione tra i due. Il viaggio in macchina diventa una specie di metafora di una storia d'amore. I semafori sono gli intoppi, si gira a sinistra, invece bisognava girare a destra. Si prende la strada giusta, la si ritrova.
1: L'idea è carina, davvero. Il ritmo è piacevole. Complimenti per la scelta, ma ora è arrivato il momento della nostra ricetta.
2: Ho trovato una ricetta che fa per noi. E visto l'aria che tira qui con voi due, ho lasciato perdere i biscotti a forma di cuore o i cioccolatini a forma di labbra pronti a baciare. Perché nei ricettari ho trovato anche quelli. Sì, vabbè, allora leggete qua. Soufflé al cioccolato e, questo passatemelo, tratto da ricette afrodisiache.
0: Va bene, ci prendi per la gola. Il tuo dolce sembra niente male. Allora, prendete carta e penna e scrivete gli ingredienti. 100 g di cioccolato fondente, 100 g di zucchero semolato, 30 g di cacao amaro, 60 g di burro, 2 tuorli, 4 albumi, 50 g di zucchero a velo.
1: Fondete il cioccolato in un pentolino, aggiungete il burro e mescolate bene. Unite il cacao passandolo attraverso un colino. Sempre mescolando aggiungete i tuorli d'uovo. Intanto scaldate il forno a 200 gradi.
0: Battete gli albumi a neve e alla fine, sempre

0: Rimontando il composto, aggiungete lo zucchero semolato, incorporate gli albumi al cioccolato e versate il composto in 4 stampini da soufflé. Fate cuocere in forno per 20 minuti.
1: Lasciate raffreddare e spolverizzate con lo zucchero a velo. Gli ingredienti sono per 4 persone, quindi con il vostro lui e con la vostra lei potete fare il bis.
0: E fateci poi sapere com'è andata.
2: Secondo me è successo assicurato, provare per credere.
1: Qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, è tutto. Asia,
0: Anna
2: e Fabiana vi salutano.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

don't matter anyhow.

0: good.
1: Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 6 partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana, il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina, già qualificata, lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Moto Mondiale dominio aprile nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda, davanti all'aprile non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, 2 azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Hurlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon. Alle 14:30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Pallavolo, dopo 2 KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
1: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
0: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ruba una scarpa, arrestato ladro con una sola gamba. Ha perso una gamba e tutti i sospetti sono quindi caduti su di lui quando è scomparsa una sola scarpa in un negozio di Maldegem, in Belgio. Ma il ladro invalido è stato trovato e arrestato. A scoprire il furto è stato il commesso del negozio di calzature. Un portavoce della polizia, Rick de Kremen, ha dichiarato che le autorità sono state allertate e hanno rapidamente scoperto l'uomo, che coincideva con la descrizione dei titolari. Il furfante rischia una denuncia penale. Il ladro poco scaltro, un richiedente asilo politico di nazionalità russa, è stato consegnato alle autorità giudiziarie e rischia una denuncia penale. Rami Flash. Speriamo per lui che almeno la pena tenga conto della sua particolare condizione e sia ridotta a metà. In fondo non era un furto per spaccio, ma è evidente, per uso proprio. Avere il braccio lesto ma una gamba sola. Ecco il guaio, come ci raccontano i Kill. Appunto, arm and a leg.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
6: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa, e allora è questo quello che fa paura alla mafia.
7: Chi era Don Pino Puglisi?
8: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
7: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
9: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
7: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
8: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
7: Uccisione di Don Pino.
9: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
7: Grigoli era testimonianza.
8: Salvatore Grigoli, conosciuto come il Cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
5: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
7: Il
10: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La giusta frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

I'm doing.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18:03.
2: Alle 18 inizia

0: bella raga.
1: Per Given Jeans,
0: bella raga.
1: Fedor e la milizia,
0: bella raga.
2: Per il rap,
0: bella raga.
2: Per il reggae,
0: bella raga.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: yeah, VIP in full effect.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ruba una scarpa, arrestato ladro con una sola gamba. Ha perso una gamba e tutti i sospetti sono quindi caduti su di lui quando è scomparsa una sola scarpa in un negozio di Maldegem, in Belgio. Ma il ladro invalido è stato trovato e arrestato. A scoprire il furto è stato il commesso del negozio di calzature. Un portavoce della polizia, Rick de Kremen, ha dichiarato che le autorità sono state allertate e hanno rapidamente scoperto l'uomo, che coincideva con la descrizione dei titolari. Il furfante rischia una denuncia penale. Il ladro poco scaltro, un richiedente asilo politico di nazionalità russa, è stato consegnato alle autorità giudiziarie e rischia una denuncia penale. Rami Flash. Speriamo per lui che almeno la pena tenga conto della sua particolare condizione e sia ridotta a metà. In fondo non era un furto per spaccio, ma è evidente, per uso proprio. Avere il braccio lesto ma una gamba sola. Ecco il guaio, come ci raccontano i Kill. Appunto, arm and a leg.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Breve annuncio da fare.
4: Il comitato.
5: Non permettete nessuna provocazione.
4: Il comitato.
5: Crolla la speranza nella realizzazione.
4: L'altra faccia del mio paese.
6: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
4: Il comitato.
5: Un criminale.
4: Il comitato.
5: Un criminale.
4: Il comitato.

tsunami, colori scritti a rim. E ora ve la dico, abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa è un diritto, sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono

stato e ti chiedono il tuo voto in cambio del favore. Votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito. Sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito. Questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano. Cade l'incredibile, perciò ve la repiamo. Qui ci penso più, non riesco a star zitto, soprattutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoi. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: Tra la la la la la la.

Sunday.

0: Bum bum bum bum bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: really do.
1: Le venti.
2: Frostbites.
3: Radio G.
4: Il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

Ciao, siamo Lucrezia e Dalia del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi affronteremo il secondo capitolo del podcast Mafia e Vaticano. Dopo aver analizzato ambiguità e collusioni, oggi racconteremo come la Chiesa ha combattuto e combatte la mafia. La mafia ha sempre cercato di ottenere vantaggi tramite le comunicazioni con la Chiesa, fondando il proprio potere tramite la paura. Certo, non si può negare che in passato la Chiesa abbia avuto legami con la mafia, ma oggi cerca di cancellare tutte le accuse per quanto riguarda la collaborazione, esprimendo tutta la loro lontananza dalla mafia, per esempio spronando il maggior numero di persone a combattere questa criminalità. Nonostante la Chiesa cerca di andare contro la mafia, la loro vicinanza in passato viene spiegata parlando del fatto che in quel periodo passassero un periodo di forte omertà, diciamo. A partire dagli anni 80 e 90 la Chiesa e i Papi si sono attivati diffondendo solidarietà, soprattutto dopo che alcuni eventi mafiosi vedono come protagonisti i veri e propri frati. Possiamo riprendere un passaggio dell'Enciclopedia di Papa Francesco, utile a spiegare come i mafiosi si appoggiano alla religione.

0: appunto il Papa precisa che sono i leader a strumentalizzare la religione e la violenza trova fondamento nelle convinzioni religiose. La lotta contro la mafia inizia negli anni 70 con il Papa Cardinale Pappalardo. Successivamente al Cardinale troviamo altri papi come Papa Giovanni Paolo II e anche preti di minor grado. La Chiesa inoltre ha un compito importante, ovvero quello di unire gli atei e i fedeli per creare una vera e propria arma, ai fini di mostrarsi potente per vincere la lotta antimafia.
1: Io invece parlerò di Padre Pino Puglisi, che nasce il 15 settembre del 1937 nel quartiere di Palermo Brancaccio. E Padre Pino Puglisi, per la sua lotta contro la mafia, viene appunto ucciso il 15 settembre del 1993, lo stesso giorno del suo 56esimo compleanno. E fu ordinato sacerdote il 2 luglio del 1960 all'età di 22 anni e dal cardinale Ernesto Ruffini. E diventa poi vicario e successivamente rettore. E in questi anni Padre Pino Puglisi rivolge la sua attività educativa ai giovani. Nel 1970 diventa parroco e tramite la sua opera di evangelizzazione riesce, diciamo, a riconciliare due famiglie che erano in feroce lotta, mafiose appunto di Godrano, che è, diciamo, vicino Napoli. E ricopre diversi incarichi, tra cui docente di matematica e religione presso varie scuole, quindi si avvicina molto ai giovani e agli studenti. Il 29 settembre del 1990 viene nominato parroco della chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, dove i fratelli Gravino, che erano legati a Totò Riina, esercitavano il loro controllo. E, diciamo, l'obiettivo di Don Pino Puglisi era quello di evitare che i bambini e i giovani di Brancaccio entrassero nel vortice della mafia, e quindi cercava di allontanarli il più possibile dagli ideali mafiosi, proprio perché i bambini venivano educati a vedere i mafiosi come degli idoli e dei punti di riferimento. Invece lui cercava di allontanarli appunto da questo mondo, e riesce nella sua impresa di sottrarre i giovani alla mafia, diciamo prendendoli sotto la sua protezione, e ciò provoca appunto l'ostilità da parte dei boss mafiosi, che lo considerano un ostacolo appunto di cui si devono liberare. E Padre Pino Puglisi inizia a ricevere minacce di morte, però non si lascia, diciamo, non si perde d'animo e continua nella sua lotta contro la mafia. E il 29 gennaio del 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro per la promozione umana e l'evangelizzazione. Purtroppo viene ucciso davanti al portone di casa sua, dopo essere sceso dalla sua Fit 1, sono state le ricostruzioni dopo le indagini, e quando si è, dopo essersi voltato per cercare chi avesse chiamato il suo nome, qualcuno, diciamo, gli ha sparato un colpo alle spalle, alla nuca. E il funerale si tenne poi due giorni dopo, il 17 settembre sempre del 1993. Dopo anni di indagini, il 19 giugno del 1997 viene arrestato a Palermo Salvatore Grigoli, che successivamente iniziano a corroborare con la giustizia e, diciamo, si pente e confessa di aver commesso 46 omicidi, tra cui quello di Padre Pino Puglisi. Insieme a lui confessa che fu anche Gaspare Spatuzza è stato coinvolto nell'assassinio di Don Pino Puglisi, ed entrambi si pentono e quindi iniziano a collaborare con la giustizia e, diciamo, aiutano appunto le indagini contro la mafia. E Grigoli racconta che prima di morire il sacerdote era consapevole del fatto che sarebbe stato ucciso dalla mafia, infatti disse me l'aspettavo, dopo essere stato fermato appunto. E Grigoli fu condannato all'ergastolo il 5 ottobre del 1999. E, diciamo, l'opera di Padre Pino Puglisi non è stata dimenticata, infatti persino il Papa ha scritto su X: sull'esempio di Gesù, Don Pino Puglisi è andato fino in fondo nell'amore, ha prediletto i piccoli e gli indifesi, li ha educati alla libertà, ad amare la vita e a rispettarla, e ha dato se stesso per amore, abbracciando la croce sino all'effusione del sangue.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Le 20. Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: L'Eventi in Jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Nazionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Eschi!
3: Ladies and gentlemen, please put your hands together.
2: Shake a leg.

and gentlemen, will you please put your hands together?

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

siediti, pesca e mangia. Zhaowo, che tradotto significa siediti e pesca, è un ristorante unico nel genere. In questo locale i clienti hanno l'opportunità, un po' crudele, di potersi pescare da soli il proprio pesce che verrà poi immediatamente cucinato dal cuoco. Ovviamente il ristorante si trova in Giappone, a Tokyo, ed è il luogo ideale se volete provare un'esperienza in pieno stile nipponico. La location è caratterizzata da una sala a forma di barca completamente circondata da vasche piene di pesci, che i clienti stessi possono pescare con il retino. Il proprietario del locale racconta che l'idea per la realizzazione del locale gli è venuta quando qualcuno un giorno gli disse: «Dai un pesce ad un uomo e lo sfamerai per un giorno, insegnagli a pescare e lo sfamerai per sempre». All'ingresso i camerieri vi accoglieranno e vi daranno i retini. Poi vi accompagneranno alla vasca giusta, in base ai vostri desideri culinari. La scelta avviene tra decine di specie diverse di pesce. Il prezzo totale di una cena non è sicuramente trascurabile. Se siete intenzionati ad andarci, una cena vi costerà almeno $100. Ramen Flash. Un po' come dire: vuoi mangiare? Arrangiati, aiutati da solo. Help yourself. Lime.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stamp stamp in jeans, solo techno house e dance.
2: Insert the name of your sweep here.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore baio, dove c'è il fiume di gennaio.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odeero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.